0: Yunimba. Adesso vagati, nuove cose quando va Yunimba. Allora
1: un altro si dà lo giuro con
0: Yunimba.
1: I'm not sure if you're going to be able to do that.

0: Porsche. Zalanaso. Zalanaso. Tut kare. Ko. Bichapis.
1: Samaraiki.
0: Zalanaso.
1: Zalanaso.
0: Kete sa chapo. Ko sa.